0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

tanto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprir. Nel buio, Michè, se n'è andato sapendo che a te

0: Dame una oportunidad. No volverá a pasar.
1: No puedo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

e per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero,

0: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.
1: No fighting, we got the refugees. No fighting, no fighting. Shake your

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

bello e più bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina e un treno. Mi faceva conoscere gente che viva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

con due salsicce e o parmigiano e molto si indemani. Se tu te fai una limonata con tre cucchiai di cetrata, sorrida la giornata.

DJ, in the mix.

0: tolgo le cuffie, tolgo le cuffie. 1, 2, 3.
1: Quanta
0: le mani tutti.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

piaci, ma mi sangrò. Perché non bacio a tempo mandolino? Magari a chitarra non si fa.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Ciao ragazzi. Ciao Azzurra, ciao Fabri, ciao Fenice, Alize, Felix, Whisky, Pirlotto, Carmen, Melody, Panni, Shaki, Piccamorto e io. Siamo in attesa della nostra DJ Foxy.

0: vediamo che succede stasera. Ora 18 c'è Pozzi, ancora non arriva. Poi abbiamo 19 Rita, 20 Kami, 21 c'è Black Knight, 22 c'è Dr. VJ Step.
1: This is your favorite DJ. Favorite DJ.
0: A chi tieni sta? Ti sta guadagnando un mare di soldi, Carmen. Porta qualcosa in Italia pure, eh? Manda Ciro, il becca morto, manda.
2: Se asce che già ouviu.
0: Non ti conviene, Fabri, se la chiami, altro che lavare l'acqua. Capace di far pigliare fuoco all'acqua, con un fiammifero.

0: braciole buone di cavallo.
1: DJ Mario.
0: Vabbè, noi diciamo con la B, braciole.

la carne ti fa. Poveri cavalli, intanto ti mangi tutti i polli. A crescere polli, conigli, latte li mangi tutti. Ciao Angelo, buonasera.

0: questa è Touch by Touch. Lui si chiama Joy.
1: Andiamo!
0: E come sempre la Foxy ritarda. Dobbiamo dare 2 punti di squalifica, eh?
2: Con un gran talento in mezclas.
3: Fire, fire.

detto ieri Fozzi, nonno domani alle 5 sono già a casa, oppure addirittura alle 16:30, sono le 18 non la vediamo.

ecco qua. Arrivata, però deve preparare ancora tutto. L'ha fatto fa live dal suo mini computer. Perché lei timbra il tesserino appena entra alle ore 18 e poi suo 10 minuti per far riscaldare il PC suo piccolo piccolo. Oppure vuole continuare di qua?

Aspettiamo a dopo, Fabri.

0: DJ Foxy.
1: DJ Foxy.
2: Oye, ¿estás escuchando DJ Foxy?
3: Buonasera, ciao Shaki, ciao Rita. Sta preparando, va. Foxy un attimo, vuole fare da live da lei.

0: No, quando deve fare diretta la Foxy pare che deve arrivare la regina d'Inghilterra.
1: I like

0: Ok, io chiudo ragazzi, un attimo, e arriva lei dal PC suo, vediamo come va. Ciao a tutti, grazie, grazie, grazie.
1: Prova, prova, sassa. Mi sentite tutti? Buonasera a tutti, sono Pozzi e partiamo con la mia nuova sigla.
2: DJ Foxy.
3: DJ Foxy.
4: Oye, estás escuchando DJ Foxy.

Allora, direi di cominciare a salutare tutti. Allora, salutiamo Azzurra, Yannez, Angelo Baffo, Fozzi, aspettate un attimo.

Allora, vediamo chi sta nella mia diretta. Azzurra, Yanez, Angelo Baffo, Focitello, io, Marika, Andika, Fenice, The Crew, Alisa, Felix, Paola e Ciro Beccamorto. I nostri bottini, Whisky, Pirlotto e Bunny, Melody, Migione, Shaki, Kami, Rita. E poi ci sono io, DJ Fozzi.

Allora, palinsesto di oggi, ore 18, Foxy, ore 19, cioè io, ore 19 Rita, ore 20 abbiamo Kami, alle 21 abbiamo Black Knight e infine alle 22 Step.

0: E diamo la buonasera a Catwoman in coccia al CTJ Fozzi.
1: Guardati là quei cani che urlano, c'è una femmina che dice di no.
0: Sono ritornata dalle mie ferie.
1: In giro a fare gli eroi, poi tornerà a casa un po' come noi con me. Cane non si può andare via, non ci basta neanche il pizzeria.
0: E salutiamo Patrizia in consorzio DJ Fozzi.

Grazie Patrizia. Oggi ricambiamo di nuovo il giri, sto un po' sfortunata con i giri. Oggi ho così tanta voglia di Michael Jackson che adesso ascoltiamo Billie Jean.

Lo sapete che Michael Jackson aveva una stalker, non mi ricordo il suo nome, che gli mandava tante lettere.

è che un giorno entrò a casa di Michael, convinse le sue guardie e gli dò come un regalo una pistola e disse che avrebbe ucciso prima lui, poi lei e poi suo figlio, che non esisteva. Pensava che aveva una relazione con Michael. E c'erano anche altre stalker che pensavano di avere una relazione con Michael. Perciò le chiamò Billie Jean. Di come uscì questa canzone. E questa stalker pensò che era la canzone per lei. E quindi fece una cosa pazza. Si cambiò il nome in Billie Jean.

adesso non mi sto ricordando il nome vecchio di questa ragazza, però so solo che adesso si chiama Billie Jean. Il problema è che non avevano nemmeno un figlio, quindi vabbè. Lasciamo stare e continuiamo ad ascoltare la canzone.

0: Carolina. E dopo la storia di Bill Jean raccontata, adesso ascoltiamo Bella Ciao della Casa di Carta, che è una serie che non ho mai visto.
1: Invaso, oh partigiano, portami via.
0: Però è la canzone che è stata fatta dai partigiani in Italia, credo.

0: vai adesso quanti gradi ci sono? Da noi fa freddo, mi sono messa già maniche corte e a lunghe. Mi sto pure cambiando.
1: Bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato.
0: Brr, che freddo!
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi...
0: E adesso ascoltiamo La Noia di Angelina Mango.
2: Non ho perle di saggezza, e mi hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i
0: Da noi a Franca Villa Fontana suona così adesso.

Fidati voi che state bene. Noi invece stiamo congelando. Appena esci, il vento ti fa volare proprio. I giri del mondo ti fa fare. Tra poco vado a salutarvi tutti. Romania, Polonia...

fossero 20, Cami, sono di meno, credo. Così mi dice il mio PC. Princess, ti chiama Princess, allora adesso smettila di lavare i piatti, muoio senza morire. E questo ecco perché l'ho messa, perché la noia fa...

Ok, adesso ascoltiamo L'emozione non ha voce di Adriana Celentano. Parlare d'amore. Questa qua la dedichiamo a Shaki.

0: Ma da voi le scuole quando si sono aperte, che giorno? A me si sono aperte il 10, a mia sorella il 15.
1: Questo sai, per sentirci.
0: E fino al 1° ottobre andremo a Pinalluna.

0: Mi sono ancora all'asilo.
1: Che questa mia canzone.
0: Adesso passiamo a Sognami di Antonacci.
1: Ti porterà dove
0: niente. No, Rita, io poi farò fino alle 2.
1: Ascolterà.
0: Quando faccio i PON fino alle 5, 4 e mezza.

0: Rita, da voi quindi fino alle 16? Ah, invece noi ci fanno fino alle 2, o a volte fino alle 17, 16 e mezza.
1: Sono dove vai?
0: Benissimo, è che mi

0: più.
1: Ricordo il palinsesto di oggi, ore 18 Fozzi, ore 19 Rita, ore 20 abbiamo Kami, ore 21 Black Knight e infine alle 22 Step, che chiuderà tutte le ridette di oggi.

0: E adesso ascoltiamo Migione, Italia d'oro.
1: Racconteranno.
0: Questa la dedichiamo a Migione.
1: Che la giustizia ti rapporterà.
0: Anzi no, la prossima è per Migione. Questa qua l'ha tutta la chat.
1: Forte è un calcio in culo all'umanità. Ditemi ora

E diamo il benvenuto a Giuseppe, entrato proprio alla canzone di Micione. Ah, e ti ricordo, in console c'è DJ Fozzy.

0: spero soltanto di stare tra gli uomini.
1: Eh sì, è Migione che canta.
0: Era...
1: Si vede da quanto è bravo.

0: musica esclusiva.
1: E adesso ascoltiamo Il Gatto e la Volpe. Questa qua la dedichiamo a Micione, perché Il Gatto e la Volpe, Micione, Fozzi.

C'è una logica in queste canzoni. Micione, Fozzi. Credo di averlo già detto. Giusto?

0: noi ti puoi fidar. Parapam! La canzone è andata proprio perfetta.
1: Hey, Bobby.
2: Hi, Ken.
0: Ma adesso passiamo a Bobby Girl di Agua.
2: I'm a Bobby Girl.
0: Questa la dedichiamo a Giuseppe, visto che doveva fare la doccia con l'acqua piovana.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: This ain't a song for the broken heart.
3: Adesso ascoltiamo It's My Life di Joe Da Silva e Georgie Budley. E questa qua la dedichiamo a Daras.

Dopo ci sarà una canzone che non metto da tanto tempo. Tipo da quando ho cominciato a fare dirette da qua. Dal mio PC.

0: questi giorni ho scoperto che ho canzoni che ho proprio archiviato, così.
1: Una selezione di musica esclusiva.
0: E oggi ne ho trovate alcune. E adesso ascoltiamo Danza Coduro di Don Omar. Questa è stata nella colonna sonora di Fast and Furious 5. Dove trovano i soldi? A dir la verità, diciamo così, più veloce.

fatemi controllare che ore sono. Le 18:54. Mamma mia. È vero, il tempo passa così veloce.

0: Onyx.
1: Un'altra canzone trovata nell'archivio, Dai Dai di Shakira e Burna Boy. Questa la dedico a Rita, che sarà la DJ dopo di me. La prossima, se ce la facciamo, la dedichiamo a...

Ciao Black, in console non c'è bisogno manco che ti dico in console chi sta, perché l'hai già indovinato facilmente. Comunque c'è Fossi.

0: passion.
1: Dimmi Black, sono tutto orecchio. Purtroppo la canzone per Kami non credo che andrà. Però la darò la prossima volta.

per niente, Black, l'importante è che sei entrato. O dopo, o presto, fa la stessa cosa. E niente, saluti li dovrà fare purtroppo Rita e io devo chiudere.

0: abbronzatissima. Buonasera a tutti, brava DJ Foxy, e grazie per l'ottimo passaggio della console. Bravissima, come bravi saranno i DJ che verranno dopo di me. Alle 20 avremo Kami, alle 21 Black Knight, alle 22 ci sarà Dottor Steppa.
1: D'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo.
0: Vado a salutare tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Saluto Shaki, Micione, Patrizia, Daras, Elka, DJ Giuseppe, Kami, poi andiamo più giù. Abbiamo Black Knight, che onore stasera avere Black Knight. Poi abbiamo Ciro, Paola, Felix, Alize, Catwoman, Tekrov, Fenis, Andika, Barica, Yanez, Azzurra. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi do un buon

Infatti abbiamo visto che si è arrivato Black. Alle 20, ripeto, alle 20 avremo Cami con la sua bella musica allegra. Alle 21 con la musica quella forte di Black Knight. Alle 22 ci sarà Dottor Step. Grazie Cami, a te auguro un buon ascolto.

0: Grazie Catoman, a te auguro un buon ascolto. In diretta c'è Rita.
1: Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno.
0: Ma come, ti perdi proprio in fattoria?

0: Seca, a te buona cena.
1: Non c'è il leone, chissà dov'è.
0: Ben arrivato Axel, in console c'è il

splendido e splendente, Donatella Rettore, per tutti i birilli blu. E siamo nel 1970.

gusto gentile. Ho la luce accesa, quindi forse per questo sono

Col prossimo brano andremo negli anni nel 2024, faremo un po' degli anni passati e qualcosa di nuovo.

0: facciamo un salto nel 2024. Sal da Vinci, Rossetto e caffè per tutti voi.
1: Da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

E siamo nel 2021, Mille, Fedez, Orietta Berti, e c'era anche, non mi ricordo, ma mi pare che c'era anche

0: giù. Poi me ne era strano. Sabato sera
1: suona il cacca, siamo in macchina. Buonasera Ghetto, ben arrivato in console, c'è Rita.

E adesso il rama arrogante per tutti i virilli oro. E siamo nel 2019. Come un taglio con

E torniamo negli anni 90. Per colpa di chi? Zucchero. Mi fai emozionare, Black, quando dici queste cose.

perché esagerata? È vero. Adesso mi fa scoprire che ti ho promesso la cena se mi facevi i complimenti, eh? Non lo dire.

lo so, Fleck, a volte sentirsi dire la verità non fa piacere. E invece io preferisco sempre la verità a una bella bugia. E questa te la voglio proprio dedicare, va? La dedico tutta a Blake.

Ma come? Prima mi fai un complimento, poi dici che sei ripita. Unica, troppo, troppo, troppo black. Io sono Rita, solo Rita. Con i suoi difetti e i suoi pregi. Chi mi vuole bene mi prende così.

Alle ore 20 arriverà Kenny. Poi avremo Black Knight alle ore 21 e chiuderà la serata Dottor Steph. Hai visto Kenny?

prossimo brano lo voglio dedicare a Micione. Veramente l'avevo messo già lunedì, ma tu non c'eri, e quindi adesso lo rimetto per te.

E adesso, di nuovo un tuffo negli anni 2000. Non vivo più senza te. Viaggio Antonacci. Per tutti.

0: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua
1: E
0: cartella e devo
1: adesso
0: dirle che tra tutti i valori le sarei in grado di
1: Fabio
0: raccomandare. Mi
1: Provazzi.
0: spiace, ho problemi nella testa.

cani sicuramente è pronta. Il prossimo brano sarà l'ultimo di questa diretta e farò i saluti.

Irama Nera. Con questo brano vi auguro una buona continuazione. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Spero che vi siate

pronta Cami? Allora, buona continuazione a tutti, buona diretta a te Cami, come buona diretta a Black Knight e al dottor Steph che verranno dopo di te. Vai, la diretta è tutta tua.

0: Yeah. You know, I want your money. I've no excuse. I just want you to use me.
1: Ma buonasera a tutti, buonasera a Radio Sole e Luna. Grazie Rita per il passaggio di console. Anything you want me to. Money talks. Money talks. Bravissima, bravissima, bella musica, anche Foxina. Piano piano sta diventando.

saluti i nostri titolari Shaki e Micione e tutti voi che siete qua in compagnia ogni sera. Saluti Birilini Blu, Axel, Azzurra, Patrizia e Yanez. Un saluto ai nostri moderatori Marika, Andika, la nostra DJ Foxina, Fenice, The Crow, la nostra ballerina prima Alize, a Felix, a Sirobecchino, i nostri bottini Whisky, Pirlotto, Melody e Bunny. Stasera è l'onore di avere con noi Black Knight, la nostra amica Jessie. Saluto a Patti, a Giovanna Ballo, DJ Giuseppe 1000 euro, i nostri amici Dara e Elka, ancora la bravissima Rita, e sono arrivati in cima a Shaki e Micione. Do anything you want me to. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi buon ascolto. Però stasera sarà una scaletta diversa. Vi porto in campagna.

Sono contenta, Rita, che ti è piaciuta. Basta con il romanticismo, passiamo all'allegria. Sotto al ponte a sanità. Tutti al ballo per i nostri puffetti blu. Buon ascolto e buon ballo.

0: Da sotto il ponte passiamo alle tre sorelle. Prima è Rita, una è Rossella e una è Mariella.
1: Rita mi aspetta.
0: Sì, i nostri moderatori.
1: Postino
0: Buon
1: bello,
0: ascolto e
1: c'è
0: buon
1: questa
0: ballo.
1: musica.
0: Grazie Patrizia.
1: Ma il caffè dov'è?
0: Buona serata e buona cena.

0: quando giuri che non contano più.
1: Bene, il postino l'abbiamo risolto, passiamo a una canzone più tranquilla, Battito di notte per i Grillini Oro.

hanno detto che col tempo cambia tutto, che prima o poi il corpo dimenticherà. Ma il tempo passa e cambia solamente il modo in cui nascondo questa verità. Perché non serve averti qui davanti per farmi perdere ancora stabilità. Ti porto dentro come un rumore basso che sembra spento.

0: battito. Forse domani mi sembrerà più facile, forse domani non ci penserò, ma stanotte basta chiudere gli occhi e sento ancora quanto rumore fai dentro di me.
1: E ora andiamo in Messico, mariachi e tequila. Forza, si bala.

però questa lo devo sfumare un po' perché è lunghetta, lunghetta. E passiamo alle feste, andiamo in campagna.

adesso andiamo in giro per l'Italia alla festa di Catania con la musica siciliana. Questa sicuramente piacerà a Jessie.

Bene, siamo andati in Calabria, in Catania, poi che non ci andiamo a Napoli. Ma non si può. Quindi per tutti i nostri napoletani ascoltatori di Radio Sole Luna, la tarantella napoletana. Buon ascolto e buon ballo!

purtroppo così in diretta è saltata una canzone e siamo passati a un'altra, boh, va bene. Ascoltiamo comunque perché è bellissima, I Just Called to Say I Love You, per tutti voi di Radio Sole Luna.

vado a salutare a Bobbe, presenta Radio Sole Luna in console, c'è Cami. Dai, tutti a vendemmiare, forza! Siamo a settembre, si è raccolta l'uva, si fa il vinello.

Vi ricordo che alle ore 21 ci sarà lui Black Knight e alle ore 22 Dr. VJ Step, quindi non andate via perché ci sarà ancora tanta bella musica.

ora delle nonne, Mario Fonte e Enzo Salvi, la nona danza, tutte le nonne di Radio Sole Luna.

0: vedo più.
1: E vado a salutare a Dani da cellulare. Benvenuti a Radio Sole e Luna in 14 Kame ancora per poco.
2: Ai ai ai ai ai, prima mi baci e dopo te ne vai.
3: Ma che caiamo, eh?

ci piace Mr. Country. Andiamo a fare Mambo Cowboy, Latin Country.

0: stasera il Sampa capricci.
1: Del mondo
0: se la nonna faceva la danza, il nonno cantava rock.
1: E ascoltano
0: i nonni di Radio Sole e Luna.
1: Sbadiglioni che fanno addormentare, ma mio nonno no.

Ma come si fa? La nonna ballerina, il nonno canta rock e lo zio vuole fare il karaoke. Quanti zii abbiamo qua in Radio Sole?

0: Va bene, siamo arrivati alla fine della mia diretta, vado a chiudere con Oktoberfest. Con tutti sappiamo che a Oktober c'è questa festa con tanta birra.
1: Golden lights across the street. Hear the brass band, feel the beat. Boots are dancing on the ground.
0: Ecco, questo lo dedico a Black Knight che prenderà la console dopo di me. Vado a salutare a DJ Bello.

E vado a salutare a Fatti Zero, benvenuti a Radio Sole e Luna Sì, in console c'è Kami al fine di registrare. Quindi su questa notte musicale io ringrazio a tutti per il vostro ascolto, per il vostro ballo e auguro a Black Knight una buona diretta. E di nuovo un grazie di cuore a tutti voi. Sei pronto Black Knight?

Radio Sole Luna. Ventuno precise. Ottimo passaggio di console.

e siamo qui in diretta sulle frequenze di Radio Sole Luna. Io sono Black Knight e ringrazio immensamente Cami del splendido passaggio di console. E sono qui a salutare tutti coloro che mi stanno ascoltando attraverso la chat e attraverso le applicazioni esterne. E cominciamo a salutare da qui, da Shakira, Micione, Rita, Bunny e poi Elka. Aspettate che scende. E poi andiamo da Nea, DJ Giuseppe, DJ Bello, Giovanna Ballo, Patti, Cami, Jesse Pirlotto, Whisky, Ciro il Becchino, Felix Alizé, Claudio, The Crow, Fenis Azzurra, Marica, Fati Zero, Puma, Carlotta, mi sono perso, Rottweiler and Azzurra di nuovo. Ah no, quello è Andica. Chiedo scusa, ma la grafica era molto simile. Salve a tutti, sono il 23 settembre del 2026 e sono le 21.02 e sono io, Black Knight, in diretta su voi, su Radio Sole Luna.

Camion ha fatto una splendida diretta e anche Foxy ha fatto una splendida diretta e Rita ha fatto una splendida diretta. Ma davvero brava Rita, eh? Brava, davvero brava. E ringrazio tutti coloro che mi stanno scrivendo buona diretta Black. Sarete in mia compagnia per la prossima ora. Guai a voi, peggio per voi.

0: E adesso mi è presa questa mania di questo genere di musica un po' particolare, questa musica che in qualche modo ti coinvolge.
1: Non dormo e penso a te.
0: Non si è capito bene che sto
1: facendo. Resto da solo con il silenzio.
0: Ah, non mi è rimpazzito di nuovo il virtual. Fantastico, mi ha cancellato automaticamente 4 brani, ma siccome io sono capoccione me li vado a ricercare un attimo e li devo trovare a tutti i costi, a tutti i costi. Vediamo un po', eccolo qua, ho detto che questo lo volevo sentire, vediamo se lo sento, vediamo, eccolo qua, Barry White and the Temptation con High Rise to the Top.

0: so hard.
1: Sometimes I will. Lo dedico a tutta la radio, a tutta la chat che mi sta ascoltando in questo momento. È veramente figo, ve lo assicuro. Ascoltatelo.

vi voglio ricordare il palinsesto della serata. Adesso c'è Black Knight. E alle ore 22 arriva lui, Dr. Vijay Stepp. Ah, il meglio deve ancora arrivare e il meglio arriva alle ore 22. Ragazzi, tenetevi stretti. Radio sulle lune.

0: waited for so long.
1: A soulful love fantasy.
0: But now I feel it again.
2: Sempre questa voce meravigliosa di Barry White.
0: Deep inside of me.

E poi ci sono le persone che hanno la febbre, che stanno male e che hanno bisogno comunque di un brano di conforto, no? Cioè quella canzone che ti piace, che tu mi hai detto che ti piace, e che Black Knight è ovvio che ti fa ascoltare. Dai, rilassati.

Io so che sei lì con la febbre, che stai poco bene. Magari mi piacerebbe tanto coccolarti un attimo e assisterti. Magari hai visto.

Il prossimo brano me lo ha richiesto Fatti Zero. E quindi va dedicato a lei. È un brano bellissimo di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: E andiamo avanti con questa diretta con altri brani. Questo è un po' particolare, ve lo vorrei far ascoltare.
1: Sono notti in cui non dormo e penso a te. Resto da solo.
0: Ah, non vi avevo avvisato che questa sera è la serata del fritto misto. Passeremo da un genere all'altro senza preavviso.

La prossima canzone è davvero struggente e forte. È qualcosa che quando la senti non c'è niente da fare. Rimane sempre nel DNA delle persone. È davvero una canzone struggente e immensa. Demis Russo. La dedico a tutti coloro che sanno ancora amare.

0: mi chiedi tu cosa ne pensi di me come sono. E allora, visto che è la mia diretta, io posso anche interloquire con chi voglio. Mi fai una domanda, mi pensi, mi dici tu cosa pensi di me? E allora io ti rispondo così, ti rispondo esattamente così.
1: Thanks for the times that you've given.
0: Three times a lady. Tre volte una donna, una signora. Tre volte, three times.

Ma quando ti devo dire cosa penso di te, te l'ho risposto. Three times a lady, tre volte una signora. Credo che ci sia la domanda e la risposta nello stesso brano.

E dopo i Commodores con Three Times a Lady vi faccio sentire una chicca, una cosa bellissima. Chicago, if you leave me now.

Ve l'ho detto che sera, la serata del fritto misto, dove si passa da un genere all'altro. Ovviamente il fritto misto è il mio cervello e il mio gusto musicale questa sera, eh? Che passo da un estremo all'altro.

e dopo i Chicago e If You Leave Me Now scatta una dedica che chi la capisce è brava. Io non la faccio, mi limito a mandare il brano. Vediamo che chi capisce a cui è, chi è dedicato.

voglio così, eh sì. Ma adesso passiamo a lui, a Marco Mengoni. Perché non bisogna essere qualunque cosa, bisogna essere l'essenziale.

E per la serie si passa dal fritto misto. Vi porto da un eccesso all'altro, vi porto da Marco Mengoni a... È ovvio! Q2 Club, Karma Chameleon.

sono a ricordarvi che alle 22, sale in cattedra lui, VJ Step. E come dico sempre, il meglio deve ancora arrivare.

Ci tengo a precisare che siete in ascolto di Radio Sola Luna e a proposito, una cosa che non vi ho mai detto e che non vi dirò mai più. Non lo immaginerete mai. Sobbalzerete sulla sedia. Strabilierete e strabuzzerete gli occhi. Quando vi dirò che... Io sono Black Knight.

e siamo sulla linea romantica, siamo sulla linea sentimentale, allora perché non spararci questa? Ma dai, fuoco, caminetto, fiamma accesa e passione, anche se Carlos Whisper ha un altro intento.

0: E dopo questa ondata di sentimento vi invito ad ascoltare Ride the Wind. Eh sì, perché ci vuole. Ci vuole proprio una botta di chitarra elettrica, sì!
1: Thousand miles of concrete and broken dreams ahead. Chicago is in the dust, and the desert is calling Strap, and the ride begins now.
0: Thanks, Bobet, thanks. Thanks forever. Go! Radio Sole Luna, io sono Black Knight.

e salutiamo Bobè. Good night. Good night forever. E ci abbandona anche Jesse. Buonanotte.

Voi vi ricordate chi era Aretha Franklin? Una cantante fantastica. Vi ricordate la sequenza di The Blues Brothers? In cui cantava

E dopo Think di Aretha Franklin. Ma può mancare il brano che ha contraddistinto tutte le mie dirette.

0: Adesso vi faccio ascoltare un brano che per me è storico, che rappresenta qualcosa. Correva l'anno di grazia 1980, 46 anni fa. I was up before the dawn, in the silly harm of MSC,
1: and I really have enjoyed my stay.
0: And I'm moving,
1: but I must be moving on.
0: See, are you ready?

0: e si parte per la solidità che va ascoltato, sì,
1: si può già,
0: sì, goodbye stranger.

Come dico sempre, a me la musica napoletana non mi fa impazzire perché non è nelle mie corde, ma quando senti certi brani cambia tutto. Che come al solito Virtual ha deciso di fare come gli pare. E vabbè, cambiamo tutto, non fa niente. Dua Lipa and Cher in the Believe. Ho una solita visita. Dylan che vuole entrare in diretta con me. Vai!

0: E qui finisce la mia diretta. Io saluto tutti coloro che mi hanno ascoltato in questa ora diretta. Mi accingo a passare la console a lui, a Bugge Step. Intanto saluto Shakira Micione, Dina Banni, Melody e poi Elka, aspettate che scende, e poi Aghetto, Dottor Bugge Step che prenderà la console, DJ Bello, Giovanna Ballo, Pirlotto, Whisky, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alizé, Claudio De Crow e poi DJ Foxy, Marica, Fati Zero, Puma, Carlotta, Rottweiler and Azzurra.
1: Radio Sole Luna ti porta calore.
0: E allora accingiamoci a passare la linea a lui, al meglio che deve ancora arrivare. Quindi if you are ready, cioè se sei pronto, VJ Step, la console è praticamente tua. Un abbraccio circolare a tutti. Arrivederci a venerdì sera. Ciao.

E buona serata amici di Radio Sole Luna, eccoci di nuovo in mia compagnia con il programma Mi Ritorni in Mente, programma ideato, curato e condotto dal sottoscritto dottor VJ Step dalla provincia di Reggio Calabria. Ringraziamo Black Knight, bellissima diretta, complimenti Black, bravissimo. Adesso abbiamo da ascoltare tantissima bella musica in mia compagnia, soprattutto la musica italiana e qualche straniero. Salutiamo tutti voi che vi trovate in chat, nessuno escluso, tutti i birillini. E poi salutiamo Sciacchi e Micione. E ancora andiamo a salutare tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici dall'esterno, dai link esterni. A voi buon ascolto!

0: Buon ascolto a tutti. Resta acceso quel sorriso. Mi ritorni in mente.
1: Salutiamo anche Dioniso. E subito dopo la mia sigla, la lasciamo la mia sigla per andarci ad ascoltare il primo brano, arrivano i Flaminio

Beh, ci sono un po' di problemi con il virtual, no, il virtual, il sound di Steppe. Metterò un po' di musica io, se non è un problema. Se mi sentite, fatemi un colpo, datemi un colpo.

sono col PC piccolino e con un altro microfono, se mi sentite. Beh ragazzi, io non vedo nulla, comunque saluto a tutti quanti. Beh, pazienza, sistemerai tutto, Step, non ti preoccupare.

Serenata Toto Cotugno. Arriva una richiesta da parte di Step per te, Fati. Pensami, Julio Iglesias.

0: Sei stata fortunata, infatti.
1: Se nessuno
0: Questo brano ce l'avevo, pensavo di non averlo, invece sì, ce l'avevo.

0: pochi spiccioli, tanta fame e molta ingenuità. Sembra ieri, ma è una vita fa.
1: In questo piccino no, l'assortimento che ho dall'altra parte, assolutamente.

0: stretti noi.
1: Io ho un brano da inserire di Micione, chi lo vuole ascoltare?
0: Ci fermerà, scommettiamo.
1: Dobbiamo farlo questo sacrificio?

Beh, si è impegnato, eh? È stato molto molto bravo. E arriva lui, Zucchero, bambino io, bambino tu.

Oggi per me è un giorno un po' particolare. Sono 13 anni che è venuta a mancare la mia mamma. Io questa la voglio dedicare proprio a lei. Profumo di mamma.

diamo la buonanotte a Puma. C'era un bel brano napoletano, dopo, cantato da Micione.

0: Rieccolo, aria pulita. E poi c'è una richiesta di fati.
1: Che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Un cielo azzurro, un grande biondo, io voglio vivere abbracciata con te. In tuo bicchiere, acqua sincera.

tu per me sei un passaggio, sei una strada per l'eternità. Ehi, ehi, ehi, cammino, cucchi e capillo, e tu mi porti tutto felice sta strada.

Arriva un brano per step da parte di Fati. Ha fatto scegliere a me Fati. Per te qualcosa ancora. E loro sono i Pooh. Per te step.

0: Questa sera tanto sentimento. Giovanotti, a te.
1: Ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro. Niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.
0: Beh, io so che a Micione piace Jovanotti. Questo è per te, Mario.
1: A te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

0: nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei.
1: Io il prossimo brano lo vorrei dedicare alle moderatrici e alle DJ di Radio Sole e Luna.
0: A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Il prossimo brano è per voi, ragazze.
1: Semplicemente sei compagna dei giorni, sostanza dei suoi.

Beh, secondo me questa è la più bella canzone di Jovanotti. A te, per te, Micio.

Chi se lo ricorda? José Luis Rodríguez, detto il Puma. Due come noi, per voi, ragazze.

0: spiriti potenti vi invochiamo, vegliate su di noi.
1: Il beccamorto.
0: Alla luna alta la fronte danzano le streghe di beccamorto.

Spiriti potenti vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Rivolti alla luna alta la fronte, danzano le streghe di Peccamorto. Quando la notte il lupo grida all'ombra della luna, la danza delle streghe.

0: pioggia e sole.
1: Sempre e per sempre. Fausto Leali e Francesco Di Gregori. E questo è il mio ultimo brano.
0: Nel cuore.

0: dalla stessa parte mi troverai.
1: Grazie, infatti.

0: pioggia e sole appaiono e mordono, ma lasciano.
1: Grazie Rita. Lasciano.

0: tutti su Radio Sole Luna. Luna. Alla prossima. Alla prossima.
1: E anche per questa sera, vabbè, è stata una diretta improvvisata, ho preso un po' a caso. Comunque io saluto tutti voi, a partire da Azzurra, Rottweiler. Chi è questo qua? Carlotta, Fati. Marica, Tenis. Moniz, De Grove, Claudio, Alice, Felix. Lei, la Paola, Ciro il Becchino, Rita, Giovanna Pallo, DJ Bello, Dottor VJ Step. Un saluto a Dioniso e a Micione. Noi ci sentiremo domani sera alle ore 20. Prima di me ci saranno altri DJ. Chi c'è domani sera? Foxy, ore 19 Giuseppe GT, ore 20 Ceshaki, ore 21 La Patti, ore 22 Rita. E io chiudo e vi do la buonanotte a voi tutti e grazie per l'ascolto. Ciao!

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Portello.
1: Itazenda!
2: Grazie.
1: Desimparados. Abbandonati vuol dire?
2: Abbandonati, rifiutati.
1: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi. Ma veramente...

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto questo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori, ci sono anche castelli nel mare. Ci sono pezzi di vetro tra i nostri capelli da ieri. Per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu quando

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.